0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Buongiorno, buon mercoledì 29 luglio, come va? Lo so, non è facile svegliarsi a quest'ora o rimanere svegli fino a quest'ora, dipende cosa uno sta facendo, se sta tornando verso casa dopo una notte di lavoro o se ha appena iniziato la giornata. In ogni caso ci sono io qui fino alle 9 su Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono, che ti accompagnerò in questo ritorno risveglio, partendo come sempre con moltissima calma dagli auguri. Oggi la Chiesa festeggia Santa Marta di Betania, discepola di Gesù, patrona di casalinghe, cuochi e di chi lavora nell'ospitalità. Quindi un pensiero anche a tutte queste figure lavorative. E poi tanti auguri ai nati oggi, buon compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva in questa giornata. Ricordiamo due figure che hanno segnato a loro modo la storia. Nel 1805 nasceva Alexis de Tocqueville, il filosofo e politico francese, autore della Democrazia in America, che è uno dei testi fondamentali del pensiero liberale moderno, mentre nel 1883 nasceva Benito Mussolini, tra le figure più discusse della nostra storia italiana e non solo, direi. E poi tanti auguri anche a Fernando Alonso, che oggi compie 45 anni, una stagione 2026 tutta in salita per lo spagnolo, con l'Aston Martin che è ancora in cerca della forma giusta, però il due volte campione del mondo ha lasciato intendere che la sua carriera in Formula 1 potrebbe proseguire anche oltre quest'anno. Insomma, 45 anni sono nati, di appendere il casco al chiodo non ne ha proprio voglia. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 29 luglio del 1958 quando il Congresso degli Stati Uniti dava vita alla NASA, l'agenzia spaziale che di lì a 11 anni avrebbe portato l'uomo sulla Luna.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se non fosse amore, sarebbe già piegato alle intemperie del tempo. Ma se non lo nutriamo, rimarrà un piccolo fiore per sempre.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Vogliamo tutti sentirci così, come canta Michael Bublé, e dobbiamo impegnarci per farlo, secondo me. Feeling good, sentirsi bene in questo mercoledì mattina 29 luglio, anche se con il caldo sentirsi in forza e in forma non è così semplice. E perché cito il caldo? Perché ormai lo sappiamo, siamo arrivati alla quarta ondata di calore di quest'estate, che insomma durerà forse anche abbastanza, però tutti i dettagli ce li facciamo dare tra poco dagli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget.

0: firmati Dimensione Suono Soft. Test musica soft, la musica che ami, scelta da te.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Estate piena questo mercoledì, un po' in tutta Italia, anche tra il Piemonte e la Lombardia ovviamente, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi lombardi, ma il vero problema è il caldo che torna a intensificarsi in maniera marcata. Temperature massime vicine ai 35 gradi in pianura padana e in ulteriore aumento nei prossimi giorni. Verso il weekend toccheremo anche i 38-40. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La musica dei ricordi e che musica. Mattia Bazar con Solo tu nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un piatto che sa subito d'estate, di pranzi all'aperto, di mare, di gite, di cena in terrazza. Di cosa sto parlando? Dai, dell'insalata di pasta. Sembra la ricetta più semplice del mondo, eppure basta poco per ritrovarsi con una pasta appiccicosa, troppo cotta, senza sapore. Allora, scopriamo insieme questi piccoli grandi segreti che per preparare, insomma, l'insalata di pasta perfetta. Allora, primo segreto, scegliere il formato giusto. Meglio la pasta corta, ovviamente, fusilli, farfalle, mezze penne, sedanini, tortiglioni. Sono perfetti perché trattengono il condimento, ovviamente, in ogni piega, rimangono piacevoli anche dopo qualche ora. Il altro segreto riguarda la cottura. La pasta deve essere rigorosamente al dente, anzi forse un minuto meno anche di quanto indicato sulla confezione, perché ovviamente raffreddandosi continuerà leggermente a cuocere e quindi se è leggermente indietro manterrà la consistenza ideale. E una volta scolata, niente docce fredde. È un errore molto comune. Passarla sotto l'acqua elimina infatti quella parte di amido superficiale che insomma porta via anche una parte del sapore. Quindi molto meglio stenderla su un grande vassoio o in una ciotola molto ampia, insomma, che non rimanga ammassata, e aggiungere subito un filo di buona extravergine d'oliva. Mescolarla delicatamente, in questo modo i pezzi resteranno ben separati senza perdere gusto. Come condire l'insalata di pasta? Ovviamente ognuno la condisce come gli piace, però c'è una regola semplice: leggerezza ed equilibrio. Quindi pomodorini, mozzarella, olive, tonno, verdure grigliate, il mais, il basilico fresco, i capperi, altre erbe aromatiche. Insomma, l'importante secondo me è non esagerare con gli ingredienti, cioè devono dialogare un po' con la pasta, non essere ingredienti della pasta fredda, non essere come dire i protagonisti. La protagonista è comunque la pasta. Quando prepararla? Allora, l'ideale è qualche ora prima di servirla. Naturalmente il riposo in frigorifero permette ai sapori di amalgamarsi, però dovete ricordarvi di tirarla fuori dal frigorifero almeno 20 minuti prima di portarla in tavola, perché altrimenti troppo fredda perde profumo e gusto. E se dovesse avanzare? Nessun problema, conservatela in un contenitore ermetico in frigorifero, consumatela entro un paio di giorni, soprattutto se contiene latticini, pesce o maionese, e prima di servirla di nuovo aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva e qualche foglia di basilico fresco, e vedrete che tutti questi due elementi restituiranno alla nostra insalata di pasta tutto il profumo dell'estate. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Una delle canzoni più intense di Gianna Nannini era Sei nell'anima e con questa canzone ci avviciniamo ad un nuovo appuntamento con la redazione per le notizie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità, gli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese. L'intesa riguarda oltre 590.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. C'è stato un incidente sul lavoro a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni all'interno di un magazzino di un'azienda di logistica, trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le sue condizioni non sono gravi. Abusi di mercato, sequestro preventivo per 4 società, di cui 3 del gruppo PS quotate in borsa, 10 indagati e frode da oltre 30 milioni di euro. Sequestrate azioni e quote su delega della Procura di Milano. Calcio, Jan Bissek e l'Inter, insieme fino al 2031, accordo sul prolungamento del contratto del difensore nerazzurro. Roberto Mancini, CT dell'Italia, alle 18.20 la presentazione. Decreto sul riconoscimento facciale, sprint in commissione sulle norme che regolano anche l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Che cosa fare in questi giorni di fine luglio a cavallo tra l'inizio di agosto a Milano e provincia? Ho un suggerimento. Sant'Agata Martesana, frazione di Cassina de Pecchi, torna a festeggiare il patrono San Fermo e come ogni anno torna la tradizionale festa di San Fermo con un fitto programma di iniziative tra stand gastronomici, serate musicali e fuochi d'artificio. L'appuntamento è appunto da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto e poi da mercoledì 5 a domenica 9 agosto. Tra le sagre estive da non perdere vicino a Milano, la festa di San Fermo prevede l'apertura tutte le sere dello stand gastronomico che offre servizio bar e ristorante con un ricchissimo menù. Inoltre ogni sera sono in programma spettacoli e concerti. Per tutte le informazioni cerca su Facebook Festa di San Fermo.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ah, nei primi tempi di un amore, i baci nascono così naturalmente.

pullulano senza conoscer tregua. E sarebbe più difficile contare i baci che ci si è scambiati in un'ora che i fiori in un campo al mese di maggio.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mi è sempre piaciuta tantissimo questa canzone ed è stato un piacere per me riportela nel pomeriggio della tua radio del benessere. Con Magnolia erano Negrita.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.it.
3: Dimensione suono soft.

0: chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?